Francis et Aoul. Yassa Makoursa. Amuna Yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Tanga, Umbusa, Tanga. Nessa Makoursa.